per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, resta la barba, quella sanguigna, resta il biglietto, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, mi vogliono, quella parrucca, resta la barba, resta il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.